Eh, quena capetua cotino pichamme, un di no ci amiga do tu ben pastis, cosa che non scat no. Cot noi de begin ma posso, no es pasap da cicatang, di sa ci capetua no so cam, pek sto de begin, de udignot, un pastis.